ti scargalanne da Savonia. Troie bilogies, stratigus, di paspistes, oblatigus, tus tibanistes, tatibanatus, tus albictes getachris accubiatus. A sepultre lenete, namasai parassima, chi saresi vila di Tomassima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomides. Gli aftos ti farà duan, in avarchia lasun chroma, o tal vlepun fallen a mehannic toto stoma.

Boxen, una corpona di sproxen, stifa la sapti baralia. Troi mia merarchia, cori scafollu scolina.